ci ferci ci a fersha na in comelle ci mereta na e sostat che tem sera ci amen.